0: così mi stare. Sì, col che dire. Però a molto valore.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai आनंद ही आनंद।

se non è beato te. Non sapeva gioco, c'è la sana magmedia, c'è turbete, desvedesme, sono lei. Sabiko, mustache.